0: D'accord. Quali sono le ultime informazioni a favore di una cosa?
1: Two thirty three, William 30 check.